marciava il drum. Viene me cento, la vita di remo. Viene me stai poco, il genio è finito, mi so dai. Viene che stanno il sai, e mi c'è proprio il sai. Viene c'è una ferita, con cora, la stessa di pelo. Hai nel posa, nere cos, hai nel posa.